0: Una tumi o ayawu diata ukonya mino una tumi ya o wana kupa ni di tumi o ayawu
1: kida
0: ayi asa.
1: We are I'm not sure how you